0: sia nella vita che delicata di Dio.
1: Amor 92.5, solo música romántica. Un cigarro y un cóctel.